0: Tore, ding hitubri. Tangursiena, Nangbar pinyo in eta, Sanga yuto in eta, Sumbo sejo in eta, Talus sejo in e, ne cana lebesigo. Dico sotita, Rashida, did it amare?
1: Similar, Tepsito. Ju.
2: Ju.
0: 对的, 让个起呢, 他个的话, 啊, 呀呀呀呀, 再就是, 呀呀, 你的,

zhu dui bai jing. Ka la ka ma zi. Tu nu ce ma dir. Yin wu chan pa che. Zin bian la mu qiu. Da la che tun ji.

yang di ni rewe kenwe zhushu ji re ti. Cokchong re re, poshu tu che zhowe lampara tu. Rebe si, pomo nyamse ki kyo chenpo re chobji. Tanda kongzo, cokwe ta, ta rinbu meba ta. Masi dunchu ki congwe, targa jik yu na ya, gwenye rinki chuda seri dine kodion topi yuebe, kongzo nian diru, si congne, 错了，追求。

0: Gelingla, Azalila. Nebala da Amlashi. Gelingla, Azalila.
1: Kamsa.
2: Kamsa. Gui bala da Amla.
1: Gui bala da Amla. Kamsa.
2: Kamsa. Sida, Nanzo Tan the same Tai. Lubutov Gachi, Titi Gachi Amachu. D. Ganiki, Simbe Kei.
3: 笑笑，搞不赢不笑。啊，阿姐来，多谢拿。
2: 客气嘛，多谢拿。
1: 啊，客气嘛，多谢。